0: nuevo rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico, rico.
1: Son las 2:02.